0: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. È arrivato il momento di presentarsi, io sono Alessia Roisi e puntuale ogni sera vi aspetto qui dalle 21 alle 22 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Mandiamo un buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e stanno andando al lavoro lunedì mattina tra le 5 e le 6. Siamo anche lì, in replica. Dai che partiamo tra un attimo con il Living Joy di Dreamer, ritroveremo i Safeway con I'm in Love, partiamo dal 97, Gala, Let a Boy Cry.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 2002, l'anno dei Safeway. I'm in Love, c'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che è appena iniziato e che tra un attimo ci riporterà nel 93 con Mr. Vain e Culture Beats.
1: Rhythmic History.
0: Tantissimi di voi ci ascoltano in auto. Ecco, sappiate che siamo anche in DAB. Se avete un autoradio di ultima generazione, Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, e non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria. Quindi cercate Disco Radio in DAB, la Digital Radio. Nel frattempo noi vi accompagniamo con la migliore dance storica. Anche quest'oggi con me sono Alessia Roisi. Stanno per tornare gli Eiffel 65 di Viaggio Insieme a Me. Subito dal 93 ci sono i Culture Beat. Questa è Mr. Vain.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lei si chiama Gaia, è quella di Never Meet, ritrovata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Questa per esempio arrivava dal 2000, tra un attimo però vi riporto nel 94 con la Bush.
1: Rhythmic History.

0: alle 22.
1: È arrivato il momento di farci sapere che ci siete, come magari tramite un messaggio, SMS, WhatsApp da inviare adesso al 393 800 3000. Questo è il nostro numero. Se invece volete taggarci nelle vostre stories, magari quando passa il vostro retweet history preferito, fatelo. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Aloisi e tra un attimo vi riporto nel 1993 con il sound del DJ Cerla e la sua Rotterdam. Poi Danny J ed Ellen, li canteremo col gioco dell'amore e Bacon Popper di Free. Prima la Bush. Questa è Sweet Dreams. Rhythmic Hits.

0: un po' come corre il tempo. Abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, quindi godiamoceli tutti fino all'ultimo istante. Loro erano i Bacon Pop per Confree, questi invece sono i Playa Hitty, The Summer is Magic.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Kolkata People All Done a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm History Extended Edition. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Pronti, prontissimi, un minuto alle 6. Stamattina iniziamo anche prima delle 6. Ciao a tutti, buongiorno, buona settimana, buon lunedì 10 agosto a tutti. Io sono Roby Mistretta. Attenzione, per chi magari era in settimana in vacanza la scorsa settimana, dice: cosa è successo su Disco Radio? I belli svegli sono in vacanza per 3 settimane. In questo periodo vi sveglio io. Ci sentiamo noi, ma là fuori, amici. Perché qua le città si svuotano, i paesi anche, qualcuno c'è là fuori. Vi fate sentire? 393 800 3000. Buongiorno!

0: e 10 anche questa settimana. Siete con me, ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, ma c'è qualcuno?
1: Buongiorno, Mistretta, buongiorno. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Secondo i miei gusti c'è ancora troppa gente. Dici. Andate via tutti.
0: Ah, non dire due volte che qua partono, secondo me.
2: Buongiorno.

0: Disco Radio.
1: Io sono Simone da Biella.
0: E io sono Martina.
1: Stiamo andando in direzione Rimini
0: per festeggiare i nostri 2 anni di fidanzamento.
1: Ciao!
2: Ma che bello, tanto romanticismo, tanto love questa mattina. Vi accompagniamo fino a destinazione, credo, perché Rimini, dai, 2 o 3 ore ci si arriva. Fatemi sapere quando arrivate. Intanto c'è anche Sia con Live.

0: questo lunedì mattina, anche se c'è già qualcuno di molto attivo là fuori, eh?
1: Buongiorno. Mister Radio, Anna Maria da Milano.
0: Ciao Anna Maria.
1: Oggi dalla palestra.
0: Poi in palestra già alle
1: 6. E saluto sempre le mie tre bimbe, Giorgio, Ginevra e Giada. Un bacione a tutti, buone vacanze.
0: Salutiamo anche noi le tue bimbe, mandiamo un super abbraccio. Ma cosa ci fa in palestra alle 6:10 il 10 di agosto? No, ma non va bene.
2: Ciao Robby. Ciao Dasti.
0: Ciao Salvo.
2: Parte fortissimi stamattina con 18 gradi dopo la pioggia di ieri sera.
0: Schina, si sta bene.
2: Bellissimo, l'alba è alle porte. Meraviglioso. Vado a prendere il collega e iniziamo la nostra meravigliosa pattuglia mattutina.
0: E via.
2: Sperando che sia una mattinata tranquilla per tutti.
0: Ma sei bravi in
2: tutti
0: giro,
2: sono
0: eh?
2: In ferie e ci sono qualche genio che deve andare a lavorare diversamente. Quindi speriamo bene. Lavoratori, buongiorno.
0: Lavoratori, ci sono, ci siamo. Vi accompagno fino alle 10. Tra poco la carica, che con un bel Rhythmic History dal 98.

0: farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da AutoChioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running.

0: era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

Calvin Harris su Disco Radio Ocean. Magari qualcuno ci sta ascoltando dall'oceano con la nostra applicazione, oppure dal mare in vacanza, sai, quelli che si svegliano presto per fare la corsettina all'alba, per vedere anche l'alba in riva al mare.

state facendo, mandateci una foto al 393-800-3000. Vi aspettiamo, amici vacanzieri. Saluto anche Briseide da Milano, che sta andando al lavoro a Sesto, anche Maurizio che lavora ad Agosto, poi due ragazzi fidanzati che si stanno facendo accompagnare alla stazione dalla mamma direzione mare, perché dicono, perché fare il viaggio a Speranza quando c'è la mamma che ti accompagna. Ci sentiamo quando arriviamo, sperando che ascoltino Disco Radio in spiaggia, altrimenti fate una cosa, portateci voi in spiaggia, cari amici, scaricando, ricordiamo, applicazione gratuita, ci portate ovunque. E adesso ascoltate anche Tiny Tempa.

0: fino alle 10 siete con me. Buongiorno, sono Roby Mistretta.
1: Buongiorno, chi c'è? Roby Mistretta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Daniele Pascali, il senatore, super pronto.
0: Ciao Dani, sempre
1: e
0: presente.
1: Saluto gli amici Paolo e Sabrina che stamattina partono destinazione Puglia, giù dalle Brande, anche in vacanza, lavoratori.
0: Ma questa settimana mi sa che è più il caso di dire vacanzieri. Saluto anche Francia e Nicole da Luino che sono in partenza per 10 giorni a Reggio Calabria. Fateci sapere come fa il viaggio. E tra pochissimo parliamo anche della notte di San Lorenzo. Stelle cadenti, desideri.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È tempo di scoprire tutto quello che è successo questa notte. Le news con Cinzia Morgante.
3: Eccoci, mille grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano, con l'accusa d'aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto.

E con onde d'urto al J Medical di Torino per il numero uno al mondo. Migranti, la Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Roma tira dritto, clandestini e terrorismo, sospeso Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. Le news tornano tra un'ora.

0: fino alle 10. Siete con me, Roby Bistretta. Buongiorno, buona estate, buon agosto, buone vacanze. A chi è in vacanza?
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Qui è Pier che parla.
0: Ciao Pier.
1: Niente, io le ferie me le passo a casa mia. Si sta bene, aria condizionata tutto il giorno.
0: Dici?
1: Si paga poco perché c'ho i pannelli solari.
0: Hai comunque pagato i
1: pannelli. Cosa dire di più? Queste sono le ferie, non andare a sbattersi in giro quella.
0: Ma, punti di
1: poi,
0: vista, eh?
1: Quando c'è tempo e quando c'è meno confusione,
0: girettino,
1: magari scompensare. Ma adesso, scassati dal lavoro così come siamo, meglio stare a casa. Ciao Roby!
0: Ciao, buongiorno! Dai, ho contento tu di passare le ferie a casa, poi come hai detto, prima o poi le farai
2: buongiorno,
0: in giro.
2: Buongiorno Roberto Bistecca!
0: Come Bistecca?
2: Dai che lunedì, ma è peggio del venerdì.
0: Dura
2: ma
0: oggi,
2: almeno
0: eh?
2: Ieri il tempo ci ha dato tregua, che già stamattina si sclera. Top Disco Radio, Max da Novara, buon lavoro a
0: e
2: tutti!
0: Bella Max, sempre presente anche lui qua la mattina, prestissimo su Disco Radio, e si parla anche di stelle cadenti, perché ogni anno arriva la notte di San Lorenzo e siamo al 10 di agosto, quindi questa notte è la notte buona per esprimere dei desideri, anche se ormai sappiamo che la notte di San Lorenzo, 10 di agosto, è preso un po' come giorno simbolo di questo periodo di stelle cadenti, o meglio questa cometa che passa nell'orbita terrestre e lascia nella nostra atmosfera delle scie, delle polveri luminose che poi noi chiamiamo stelle cadenti, alle quali abbiamo attribuito questa bellissima tradizione di esprimere uno o più desideri in base a quante stelle cadenti si vedono. Ormai con tutta l'illuminazione che c'è si vedono poco, quindi bisogna andare nei campi, chi al mare va magari in spiaggia, chi in montagna va in prati sperduti per godere questo spettacolo, un sacco di stelle, tante che cadono, scendono dal cielo, si polverizzano e magari arrivano anche dei desideri, delle cose che tanto abbiamo voluto o vorremmo nella nostra vita. C'è chi esprime desideri di ogni tipo e

0: stavo cercando, ma quando si avverano sti desideri? Perché nella vita non è che ne abbia visti così tanti avverati. Quelli espressi nella notte di San Lorenzo nel giro di un anno si avverano. Quindi chiedo a voi amici, se è mai avverato un desiderio che avete espresso? Se sì, qual era? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 a

0: dalla macchina mentre va al lavoro, c'è chi lo sta guardando anche dalla spiaggia. Ma si parla di desideri, la notte dei desideri. Ma uno, si è mai realizzato nella tua vita?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Rosy di Locate.
0: Ciao Rosy.
1: E sì, il mio desiderio si è avverato. Oh. 36 anni fa ho conosciuto mio marito e avevo espresso veramente il desiderio di potermi sposare con lui.
0: Ed è successo?
1: E questo desiderio si è avverato e siamo sposati da 34 anni. Buona giornata e buone vacanze a tutti.
0: Bello, ci piace. Rosy ci dà un messaggio di speranza, perché dicevamo sì, nella notte di San Lorenzo noi esprimiamo i desideri, ma chi ne ha mai visto un avverato? Rosy, sì, l'ha visto. E tu? Sei mai avverato un tuo desiderio? Yeah.

0: Katy Perry alle 7:02. Insieme fino alle 10, questa è la prossima settimana, siete con me in questo periodo di vacanze, dei belli svegli, vacanze anche per molti di voi che vedranno anche le stelle cadenti questa notte, magari da una spiaggia o da un bel prato in montagna. Prima abbiamo sentito la nostra amica che anni fa ha espresso il desiderio di sposare quel ragazzo che poi è diventato suo marito.
1: Oh, chiamate il marito, chiedetegli se anche lui il desiderio si è avverato, che ha sposato la moglie.
0: Ah, che siete tremendi, comunque marito. Lo desideravi anche tu, ma dopo 34 anni, secondo me sì.

0: di desideri al 3938103000.
1: Robert, ci provo io, Andrea da Milano.
0: Andreax,
2: vedo,
0: perché lo sai, per me sei Geax.
2: Poche volte questa questa splendida donna con un corpo sinuoso,
0: okay,
2: dei capelli lucenti, un sorriso così magnetico, quando
0: detta così una
2: per gentilezza mi saluta naturalmente. Non vorrei averla, vorrei
0: vorresti?
2: Provare ad avere l'occasione di
0: far cosa?
2: Farmi conoscere meglio.
0: E dopo?
2: Questo.
0: Come?
2: Vediamo se sia vero.
0: Tutto questo super preambolo solo per... Dai, c'è qualcosa di più. Sei un po' innamorato, la vorresti come donna della tua vita, vero Andreax? Intanto c'è Beautiful Anima. You make me feel alive again.

0: essere che ti prende anche qui su Disco Radio in questo lunedì mattino, lunedì più lunedì degli altri lunedì, credo, almeno per quelli che sono ancora sul posto di lavoro, quelli che stanno andando a lavorare, i quali mandiamo un grande abbraccio, ma un bel abbraccio comunque anche a quelli in vacanza che si sono meritati questo riposo dopo un anno di lavoro. E spesso quando si viaggia ci rendiamo conto che noi italiani siamo fortunati perché abbiamo delle cose che in giro al mondo ci invidiano, e come se ci invidiano. Allora dai, 3938103000, secondo te per cosa ci dovrebbero invidiare all'estero? Tipo il bidet? Potrebbe essere una cosa. Altre ne avete?
1: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. Lisa da Brandizzo saluta il marito e anche i colleghi che anche oggi sono in cantiere, in fonderia, e dice: dai riga, qua vi serve un grande abbraccio, ma soprattutto una grande carica. Eccola qua, SMC. Rhythmic History.

Giuseppe ha detto niente, non mi serve questa mattina, mi ha già dato la carica. Faith su Disco Radio nella nostra mattina insieme fino alle 10. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Buongiorno, buongiorno. Ci sono delle cose qui in Italia che per noi ormai sono la normalità perché ci viviamo, ma all'estero sono viste anche con un po' di invidia. Allora dai, 3938103000, quali sono le bellezze italiane che secondo te all'estero ci invidiano tanto, anzi tantissimo?

0: giro per il mondo, ma ci sono delle cose che il mondo ci invidia, sì, che noi diamo per scontate e che vorrebbero tanto anche all'estero. Tra poco le scopriamo. Intanto, cosa dovrebbero invidiarci secondo voi all'estero? Max dice il cibo, ma soprattutto le belle ragazze italiane.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'informazione, tutti gli aggiornamenti, per noi adesso c'è Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Robby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano con l'accusa di aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto. Il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. Bici a mano, consegna delle merci dalle 6 alle 11, ampliamento delle aree pedonali, nuovo regolamento per la ZTL a Como. Protestano i ciclisti, il sindaco Alessandro Rapinese, la priorità, ha detto, è la sicurezza dei pedoni. In Piemonte, da oggi al 9 ottobre, lavori sui binari, cancellazione e modifiche dei treni per Bardonecchia, riguardano in particolare la tratta Bussoleno-Salbertrand. Variazioni anche sui Frecciarossa e sulle linee da Roma. Addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni, funerali in forma privata. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Clima Copernicus, in Europa giugno-luglio 2026 tra i più caldi mai registrati. Caldo anche oggi, allerta in 19 città. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ma eccoci qua anche oggi, domani, tutta la settimana e la prossima per svegliarci insieme. Tra poco scopriamo cosa ci invidiano all'estero.

0: Tanti amici che stanno andando al mare, in montagna, comunque in vacanza anche oggi, un abbraccio a tutti quelli che sono ancora a casa, che stanno aspettando le ferie, quelli che in questa settimana saranno sul posto di lavoro. Io vi accompagno tutte le mattine tra le 6 e le 10, ciao a tutti, sono Roby Bistretta, perché bella la casa in Italia, niente da invidiare a quelle all'estero, certo in alcuni casi sì, perché c'è tante bellezze anche in giro per il mondo, ma tutte concentrate in un paese così piccolo come l'Italia, è difficile vederlo. E ormai, dicevamo prima, ma diamo per scontate tantissime cose che poi ci rendiamo conto, soprattutto quando andiamo in vacanza, che un po' ci mancano, che soprattutto all'estero ci invidiano, quando vengono qua guardano con un occhio diverso. Tipo, questa ricerca dice le tapparelle, siamo uno dei pochissimi paesi al mondo che può creare buio quando vuole, perché di solito si usano le tende, i tendoni. Infatti io, a me non piace andare in quegli hotel dove non ci sono le tapparelle ma ci sono le tende, perché per me per dormire ci deve essere buio pesto, quindi viva le tapparelle. Poi vabbè, un must il bidet, ne abbiamo già parlato, straparlato, ne hanno parlato tutti, e soprattutto quelli che arrivano dall'estero spesso fanno i video quando vengono in vacanza in Italia, vanno in bagno, oh cos'è questa cosa, bidet, come si usa, guardiamo, e comunque diventano anche virali. E poi vabbè, il cibo, amici, il cibo buono ormai ovunque, soprattutto dicono se vai anche dal benzinaio, tipo in autogrill, ci sono dei ristoranti che sono migliori rispetto al 90% dei ristoranti turistici di Londra o New York. Si mangia bene ovunque, e poi acqua gratis, quelle dalle fontane che ci sono in giro. Sì, questa cosa invidiabile forse un po' meno rispetto alle altre, ma per te cosa ci invidiano? Cioè, quelli che arrivano dall'estero guardano l'Italia e dicono ma che bel paese, per cosa? Cosa abbiamo di così bello e stupendo secondo te? Prova a raccontarcelo al 3938103000, perché ognuno ha la sua, quindi sentiamo vari punti di vista e varie opinioni. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta o Caresana Blot, oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Spesso trattiamo male il nostro bel paese, l'Italia. Allora questa mattina facciamo la cosa opposta. L'Italia è bella perché? Per cosa? 393 800 3000.

0: 10 anni anche per questa. Era il 2016, ma non facciamo i boomer, non siamo qua a raccontare il tempo che passa, ma le bellezze italiane. Anche Alvaro Soler, che abbiamo appena ascoltato qua su Disc Radio, grande appassionato e amante dell'Italia. Ma per cosa devono amarci all'estero?
1: Buongiorno Disc Radio.
0: Buongiorno, chi c'è?
1: Io penso che ci invidiano
0: cosa sentiamo?
1: Le temperature, che ovviamente mediamente sono miti.
0: E non quest'anno, ma
1: estati comunque caldi, sì. E inverni non troppo freddi, quindi comunque abbastanza mite.
0: Tralasciamo quest'estate,
1: e poi,
0: vai.
1: Il buon cibo. Il buon cibo lo trovi solo in Italia.
0: Quello
1: c'è,
0: sì.
1: Poco da fare. Penso che siano i punti forti della nostra Italia. Buona giornata da Romano, Verano Brianza.
0: Ciao Romano, guarda, secondo me va bene le temperature, diciamo, a parte quest'estate anomala, ma soprattutto il cibo. Quante cose buone abbiamo da mangiare, ma anche per fare colazione. Bel cannolino adesso.

0: E qua chiudiamo.
1: Ciao, grazie di Brembate Sopra.
0: Ciao, grazie.
1: La vostra fan accanita, vi seguo sempre.
0: Bello, grazie per esserci.
1: È tutta bella, per non dire bellissima.
0: Ma
1: l'unica
0: sento
1: cosa è che è cara, molto cara, tanti se ne approfittano e quindi tanti decidono di andare all'estero per questo motivo qua.
0: Quello è un discorso più di tassazione, intanto le 8. Sì, tanti decidono di andare all'estero, soprattutto quelli che hanno partite IVA, imprese, per pagare meno tasse, diciamo. Poi sì, l'Italia è abbastanza cara, non molto in confronto a tanti paesi all'estero, e soprattutto dipende dove sei in Italia, perché quando inizi a fare le vacanze, parti dal nord, vai al sud e vedi che pizza e birra, per esempio, ti costano molto, ma molto meno, dici vabbè, ma è cara dove vivo io, non è caro ovunque. Le bellezze italiane dai vostri messaggi al 3938 103.000, li ascoltiamo tra pochissimo, adesso Peggy Goo.

0: che vorrebbero. Fino alle 10 siete con me, Roby Ministretta. Edo da Crema dice: abbiamo le montagne, mare, donne, cibo più belli del mondo, manca solo una cosina,
1: una classe politica che lavora un pochino meglio.
0: Ma per quello c'è la notte di San Lorenzo. Questa notte una bella stella cadente si esprime il desiderio, a prescindere da destra o sinistra, una cosa in generale,
2: Roby, sì. Ci invidiano.

0: l'isola di Favignana.
1: Ma che bella!
0: Poi tante altre cose.
1: Ci sono stato due volte.
0: Ma se no non è venuto a girare l'Odissea, qui ci sarà un motivo. Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro.
1: Favignana meraviglioso, sono stato un paio di volte, il mio cuore ancora là. Davide Dagliano, provincia di Cuneo, dice: il vino, ci invidiano i vini più buoni del mondo. Dai, brindiamo adesso, vai.

0: Sta pronti per girare l'argomento bellezze italiane.
1: Buongiorno. Buongiorno, qui chi Serena c'è? Da Monza.
0: Ciao Serena.
1: Ci invidiano, che cosa ci invidiano? Il tiramisù.
0: Buono.
1: Se vi ricordate, durante le Olimpiadi Milano Cortina c'erano tutti gli atleti che postavano foto di tiramisù e mangiavano il tiramisù e gli mancava il tiramisù.
0: E lo sognavano,
1: no, comunque,
0: anche.
1: Comunque, scherzi a parte, i paesaggi e le bellezze e l'arte. Secondo me ci invidiano tanto queste meravigliose città d'arte che sono tutte un museo a cielo aperto. Ciao e buona giornata.
0: Grazie, grazie mille anche a te. Certo, tanti turisti che vengono anche in estate per vedere le nostre belle città, ma facciamo una cosa: abbiamo parlato di bellezze italiane che ci invidiano all'estero, ma noi italiani cosa vorremmo dei paesi e delle città all'estero? Dai, tu cosa vorresti? 393 800 3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era ad agosto.

0: costo tuo da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Disco Radio. In Italia abbiamo tante cose belle, ma dall'estero cosa vorresti? Cosa prenderesti? Raccontalo al 393 800 3000. Intanto viaggio nel tempo dal 99.

cose che dall'estero ci invidiano, invidiano all'Italia, ma stiamo girando la cosa. Noi italiani cosa invidiamo all'estero? Max dice: io da appassionato di moto porterei in Italia, precisamente a Milano, la gara dell'isola di Man. Si fa in Inghilterra, io non la conoscevo, sono andato a cercarla e dicono che sia la più pericolosa al mondo. Attenzione, tu dall'estero cosa porteresti in Italia? Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Love, accompagniamo tutti gli amici che stanno lavorando anche in questa settimana che si concluderà con il Ferragosto 2026. Tanti altri sono in vacanza, dove siete, che fate? Dai, 393 800 3000. Si parla anche di cose che noi italiani invidiamo all'estero, magari molti di voi sono già stati o sono in vacanza all'estero e dico: ah, ma quella cosa sai che in Italia ci starebbe proprio bene, come quella di Vasco da Verano Brianza, che dice: io dall'estero vorrei le strade non a pagamento come in Germania. Magari.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: A proposito di estero, le news che ci aggiornano sui fatti successi in Italia e all'estero con Cinzia Morgante. Buongiorno.
2: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano sequestrate più di 7800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland, nella zona sud dedicata al commercio online di bombole di protossido di azoto, ufficialmente destinato all'uso alimentare. Due uomini soccorsi durante lo spegnimento di incendi in Piemonte, interventi dell'elisoccorso per un malore e un trauma dorsale a Coggiola, nel Biellese, e lungo la strada per i laghi della Lavagnina, nell'Alessandrino. Restiamo in Piemonte, dai laghi ai monti, pienone di turisti in arrivo dall'estero, in testa la Germania. La scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale salta a Cincinnati. Il suo mega yacht non ha soccorso una barca in difficoltà in Alaska, al numero uno di Meta, Mark Zuckerberg nella bufera. Le news tornano tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Alcune cose che noi invidiamo all'estero ce le state raccontando voi, altre sono racchiuse in uno studio, sono molto curiose, tra poco le scopriamo.

0: Wow! Super viaggione questo nel 2000, Black Legend su Disco Radio nel nostro lunedì mattina. You See Trouble With Me. Fino alle 10 siete con me. Buongiorno, buon agosto, buona estate. Sono Roby Mistretta. Ci sentiamo, ci accompagniamo in queste mattine estive, calde, belle, nelle quali si sogna. C'è qualcuno che è già in vacanza, diciamo magari all'estero, vedi qualcosa, dici, ma sai che quella cosa in Italia starebbe bene? Perché questa mattina stiamo scoprendo insieme cose che noi italiani invidiamo all'estero e cose che gli, diciamo, gli stranieri invidiano all'Italia. Nello specifico, in questo momento stiamo parlando di cose che noi invidiamo all'estero.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi c'è?
1: Qui è Astro, da Certosa di Pavia.
0: Ciao Astro.
1: Io molto basilare, molto basilare.
0: Vai, dici.
1: Io dall'estero importerei molto semplicemente la
0: curiosi.
1: Burocrazia e la tassazione. Non avremmo così tante tasse e così tanta burocrazia per delle cose semplicissime, semplicissime. Scusate, ma questione di lavoro.
0: Si sente che ti tocca nel vivo la questione, soprattutto tanta gente che non andrebbe via dall'Italia, costretta a volte per una tassazione elevata, burocrazia, diciamo, fuori dal comune, ad andare all'estero, magari aprire la propria attività. Tutto questo sfocia anche in una ricerca che ci fa scoprire cosa noi italiani invidiamo all'estero e soprattutto, diciamo, la questione burocrazia c'è, poi anche gli stipendi, paga oraria migliore in tanti paesi rispetto a l'Italia, in tanti paesi c'è la meritocrazia che qua insomma a volte scricchiola, sai, si passa avanti il figlio di, la fidanzata di, poi anche una carriera che si inizia da giovani all'estero. In Italia sei considerato giovane più o meno a 55-60 anni.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Cosa vorremmo dall'estero? Strade curate, treni puntuali, penso soprattutto all'Oriente dove sono molto rigorosi, invece qua, amici pendolari, voi ne sapete qualcosa, vero?

chiudiamo l'argomento cose che noi italiani invidiamo all'estero, al 393 800 3000. C'è chi dice la mentalità della Svizzera, e ancora Alex dice una cultura più educata, rispettosa dell'ambiente, di ciò che ci circonda, che in altri paesi c'è maggiormente. E quindi un po' tra questi messaggi ho scoperto che dall'estero ci invidiano il buon cibo, le montagne e quant'altro, noi dall'estero invece un altro modo di vivere, altra mentalità, forse più aperta, più evoluta, non lo so. Abbiamo scoperto un po' di cose grazie ai vostri messaggi. Adesso un'eccellenza italiana, Bocelli.

0: non troppo, magari appena fatto colazione. Sì, agitiamoci, ma non troppo. Taylor Swift su Disco Radio, mentre Cristina dall'Imbiate al 393-800-3000 dice: io all'estero ci vivrei. Fuerteventura, per la precisione.
1: Ciao,
0: al mare.
1: Sono Rosy da San Raffaele Cimena, vi ascolto tutte le mattine quando posso.
0: Wow, grazie, grazie.
1: Sono
0: per esserci.
1: Quasi in partenza, parto giovedì sera e andiamo a
0: dove?
1: San Pietro in Bevagna, Manduria, e poi faremo qualche puntatina a Gallipoli. Purtroppo solo una settimana, però meglio che niente.
0: Infatti.
1: Buone vacanze a tutti, vi ascolterò dalla Mata Puglia.
0: Ma bello, grazie. Intanto le 9:02 adesso. Insieme fino alle 10, ciao a tutti, buongiorno, buon agosto, buona estate, buone vacanze, chi le sta facendo? Io sono Roby Mistretta, sì, portaci in Puglia, anche voi portateci in vacanza, scaricate la nostra applicazione, portateci ovunque, ma soprattutto quando siete arrivati in vacanza, mandateci una fotina, diteci: guarda, sono arrivato, questa è la spiaggia, questo è il mare, piuttosto che questa è la montagna, il lago, insomma, dove siete, mandateci anche una bella foto, fateci sapere dove ci portate in quest'estate 2026. Adesso noi vi portiamo nel futuro, c'è una bella novità, quella di Kygo.

0: portate.
1: Ciao Robby.
0: Buongiorno.
1: Io, se vuoi, ti porto a Polignano a Mare.
0: Accetto, accetto
1: dal
0: volentieri.
1: Dal 29 al 14.
0: Di quando?
1: Di settembre.
0: Ah, ok. Vabbè,
1: ciao,
0: ci sta.
1: Da Cosimo da Novara.
0: Cosimo, ok. Volo prenotato, andiamo in macchina. Come scendiamo?

0: Runway nel nostro lunedì mattina su Disco Radio, nel quale dobbiamo mandare un paio d'abbracci. Uno a Fabio, che dice: quest'anno troppe spese, non vado in vacanza, il mio condominio su 16 famiglie, sono restato l'unico. Dai, forza Fabio. Ma soprattutto a Manuela e Mirko, che stanno accompagnando la figlia Michela all'ospedale civile di Brescia. Dice: ci mandate un abbraccio? Guarda, te lo mando io, ma credo che te lo mandino anche tutti gli amici di Disco Radio. Forza, un super abbraccione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
15: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Spesso si parla di generazione Z, poi Alpha, Millennials, Boomer, ma adesso c'è la generazione Boomerang, che secondo me qualcuno di voi ne fa parte. La scopriamo tra poco, prima dal 95. Moby.

disco estivo che sta accompagnando quest'estate 2026 anche qua su Disco Radio. Ancora buona estate a tutti. Abbiamo detto prima che tra poco parleremo di generazione boomerang. Si parla tanto di generazioni, questa non ha un'età precisa ma ha in comune una cosa che tra poco scopriamo. E allora entriamo in argomento con una cosa che vi chiedo: voi a che età siete usciti di casa? A che età avete mollato mamma e papà e siete andati a vivere da soli? Dai, raccontatelo al 393 800 3000.

0: uscita di casa. Sentiamo. Aspetta, c'è questo amico che ce lo vuole raccontare, ma adesso c'è.
1: Ciao, io sono uscito di casa a 27 anni e quando mi sono sposato.
0: E tu a che età sei uscito o uscita di casa? 3938 103.000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio arriva l'informazione, tutte le news con Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati a Lampedusa. Indagati per omicidio nautico una coppia di sessantenni milanesi. Con il loro gommone hanno investito e ucciso un SUP, un 29enne, non rispettati i divieti né i limiti di velocità nell'area. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. In Piemonte da oggi al 9 ottobre, lavori sui binari, cancellazione e modifiche dei treni per Bardonecchia, in particolare sulla tratta Bussoleno-Salbertrand. Variazioni anche su Frecciarossa e linee da Roma. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Si è spento in una clinica della sua Torino, 87 anni, funerale in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e a Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Là fuori c'è qualcuno che fa parte della generazione boomer. Secondo me sì, e tra pochissimo scopriamo chi sono.

0: di mattina con Just a Little, con me Roby Bistretta. Tutti voi al 3938103000 siete in tanti anche oggi e pochi in vacanza, devo dire tanti sul posto di lavoro. In questo momento mi state raccontando a che età siete usciti da casa.
1: A 20 anni e qualche mese, non appena ho incassato il mio terzo stipendio, quindi avevo alle spalle una copertura di 1500 euro più il nuovo stipendio, via affitto, e adesso sono 14 anni che sono fuori casa.
0: Vedi, ce lo state raccontando al 3938103000. Tutto questo perché stiamo per scoprire la generazione boomerang. Ormai c'è una generazione per qualsiasi cosa e adesso c'è anche la generazione boomerang. Non è, non fa parte di un'età precisa, ma semplicemente hanno in comune cosa? Che ad un certo punto si ritorna a casa, come un boomerang, vai fuori da casa e da adulto ci torni. E sono il 21% dei giovani o ex giovani italiani, quelli che erano usciti da casa, ad un certo punto tornano, soprattutto per questioni legate all'economia. Non ci sono più tanti soldini per vivere da soli, per l'affitto, allora si torna da mamma e papà, che sono da sempre un porto sicuro, magari hanno già la casa di proprietà, sono in pensione, poi ti sistemano tutto, ti preparano il pranzo, la cena, biancheria, dici, ma sai che c'è? Ma quasi quasi, io torno a casa, stavo tanto bene lì. Poi altri tornano per tanti altri motivi, è in caso di rotture di relazioni, separazioni, primi momenti, primi mesi, dici dove vado? Dove vado un po', diciamo, emotivamente, si è instabili e quindi decidi di tornare al sicuro anche in quel caso, da mamma e papà, si sta sempre bene a casa. E quindi questa è la generazione boomerang, 21% degli italiani che sono usciti da casa. Ma tu a che età sei uscito o uscita da casa? Che età hai abbandonato mamma e papà? Dai, 3938103000, intanto scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: C'è chi è uscito giovanissimo, c'è chi è uscito un po' più grande perché stava tanto bene a casa. Quindi tu a che ora sei, a che ora, a che età sei uscito da casa, a che età hai abbandonato mamma e papà?

0: su Disco Radio. Abbiamo scoperto la generazione boomerang, ovvero quelli che una volta usciti di casa ritornano dai genitori per questioni economiche, oppure perché è finita una relazione. Un amico dice: io sono uscito di casa quando ho fatto il militare, adesso che sono comunque separato, divorziato, ho figli, non tornerei a casa dei miei genitori, di mia madre, perché ormai la mia vita è incompatibile con la sua.
1: Ciao, buongiorno, Katia d'Alessandria.
0: Ciao, Katia.
1: Io sono uscita di casa a 17 anni e mezzo.
0: Prestissimo.
1: Sono andata ad abitare con delle amiche che erano un po' più grandi di me. È stata una bellissima esperienza, lo rifarei e lo consiglierei a chiunque, perché fa crescere davvero tanto. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Beh, prestino, 17 anni, io l'avrei fatto in età universitaria.
2: Ciao, forse. Roby, io sono uscita nel lontano 1996 all'età di 22 anni.
0: Okay.
2: Mi sono sposata e quest'anno festeggio i 30 anni di matrimonio. Ciao da Katia.
0: Ma allora tanti auguri a te e tuo marito Katia, e poi c'è lui in controtendenza.
3: Buongiorno Roby, Andrea d'Alessandria.
0: Ciao Andrea.
3: Eccomi qua, buon lunedì. Io sinceramente non ho mai abbandonato casa, nel senso che ho i miei spazi, io basta che chiudo una porta e sono
0: nella
3: praticamente nel mio mondo. Poi comunque abitando in campagna, un bel giardino, ho tanto spazio per le mie cose.
0: E Andre non ci ha detto l'età. La svelo? Ha 72 anni, ancora. Comunque, lui sta bene lì, giusto? Se si sta bene come a me, papà, perché uscire? Perché far parte poi della generazione boomerang?

0: Sean Kingston, Beautiful Girls, per chiudere l'appuntamento di questo lunedì mattina. Tra pochissimo con voi fino alle 13 ci sarà Olga, la nostra super Olga. Insomma, un'altra mattinata ve l'abbiamo passata insieme, lo faremo tutta la settimana prossima. Sembra quasi un incubo, tu cosa dici Olga? Forse un po' too much questa cosa, eh?
1: Scusate, mi sono catapultata in testa, stavo mangiando questo... Sono le 10. Stavo finendo di far colazione chiacchierando allegramente con questa meravigliosa fetta con marmellata fatta in casa con i colleghi di là e non mi sono accorta che era già ora di essere qui con voi.
0: E non mi ha portato niente.
1: Ma è tutto di là, se vuoi ho lasciato allestito. Vai di là, ti fai tu una bella fetta di marmellata di prugne casalinghe fatta in casa.
0: Buono?
1: Sì, buono.
0: Chi l'ha fatta?
1: Martino, Martino è un uomo dalle manine d'oro.
0: Ah, se l'ha fatta Martino mi fido.
1: Allora, c'è una settimana speciale, pochi ma buoni, come si dice in questi casi. Vi accompagno fino alle 13, partirei dalla novità musicale. Si chiama Happiness is so sad. Ciao Roby.
0: Ciao.

di la novità è questa Happiness is So Ted, con questo super gruppo house svedese formato da Axwell, Steven Gello e Sebastian Ingrosso, altrimenti chiamati Swedish House Mafia quando sono insieme. La voce è quella di Licky Lee, ci sembrava un bel modo darvi un buongiorno in questo modo. Buongiorno! Come state? Come è andato il weekend? Rilassati, riposati, rigenerati? Comunque la musica farà il suo e farà questo, quindi in teoria ci sosterrà, rigenererà. Insomma, le nostre hit più ritmate della città continuano con cose che ci racconteremo ovviamente come sempre. Intanto adoro le coppie quando ritornano insieme. E a quanto pare Will Smith ha deciso di ricominciare con la moglie dopo un lungo periodo di crisi. Parlo di Will Smith perché sta tornando anche sul grande schermo finalmente. Ci manchi, Will, dove sei finito? Un periodo un po' di crisi, capita anche questo, però si sta riprendendo alla grande. Lo ascoltiamo dal 99, lui.

0: radio, 10-11 minuti, Alexandra Stan, c'è con questa We Are Free. Ben ritrovati, buona settimana, buon agosto, buone vacanze, buon tutto. Saluto chi ci ha portato in vacanza, in situazioni di relax, e ci ascolta in condizioni diverse dal solito. Per esempio, è finalmente arrivato al mare a Follonica Christian, in totale rilassamento. Secondo me non è ancora in spiaggia, ma ci ascolta da casa, si è svegliato, fa colazione con comodo. Quindi in quella meravigliosa terra che è la Toscana, provincia di Grosseto, Follonica, insomma, è tra le mete turistiche estive tanto gettonate, soprattutto nel mese di agosto. Stiamo per portarvi con noi, non è un rapimento, vi porteremo a rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2000, tra poco, grazie al nostro Rhythmic History.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 €, con 4.500 € di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
6: svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 730. E comprorodoro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Info su volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Disco Radio.
18: Benvenuti su Disco Radio, buona settimana di cuore. Questo agosto lo condividiamo nel nostro solito appuntamento della mattina come Olga e tutte le ore con la storia del ritmo. Dal 2000 ritorna anche Benjamin Diamond.

Radio, invece 20 minuti c'è anche Jason Derulo in questa Micico. Le nostre hit più ritmate della città ci accompagnano tra i mille impegni o i mille piaceri anche, ecco, di questa settimana, di questa nuova settimana che inizia. Nel vostro portafoglio di strada.

che c'è? Domandina, oltre a un sacco di soldi, carte, non carte, immagino, come nel mio. Cosa c'è di particolare nel vostro portafoglio? Cosa conservate al 393 800 3000? Intanto Time After Time.

0: C'è Nico Santos con All Time High su Disco Radio, 10:29 minuti. Con me oggi ad accompagnarvi, cosa tenete di particolare nel portafoglio? Questa è oltre i soldi, oltre le carte, oltre.
1: Ciao amici di Disco Radio. Allora, nel portafoglio conservo le peggio cose: 500 lire, gettoni d'autolavaggio. Ho una piccola carta del 2 di picche che da giovane usavo per dire che le ragazze mi davano 2 di picche.
0: Ciao a tutti. Ciao, perché le peggio cose? Bello, 2 di picche che potremmo cambiare con un, non so, con un re di cuori magari, perché poi la situazione è cambiata nel tempo. Tra poco scopriamo cosa tenevano le nonne nel portafoglio, una cosa molto particolare.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito accogliamo lei, Cinzia Morgante, su Disco Radio, che è tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: Mille grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna, in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un sms che la donna ha ricevuto sul cellulare, inviato a nome di Nexi. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Si è spento in una clinica della sua Torino, aveva 87 anni, funerali in forma privata, da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, salta Cincinnati. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. Le news tornano tra un'ora. Are you-

0: set live anche di giorno. Disco Radio.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Buona settimana, cosa avete di strano, particolare, insolito, originale nel portafoglio? From disco to disco!

Music su Disco Radio, nel From Disco to Disco. Appena ascoltato anche questa meravigliosa hit. Cosa avete di insolito nel portafoglio? Vediamo un po' qualche messaggio che vi leggo. Nel portafoglio mio non manca il peperoncino e anche le corna portachiavi originali di Napoli, che portano fortuna ovviamente. Un abbraccio Super Andrea di Alessandria. Grazie, pochi ma buoni questa settimana, vero? In giro per città e paesi sicuramente. Poi tanti ascoltatori sono anche presenti da posti meravigliosi e vacanzieri. Vi chiedo cosa avete di insolito, strano, stravagante, particolare nel portafoglio. Perché c'è una cosa che le nonne tenevano. Vi sblocco un ricordo, come dicono i giovani. Tanti di noi ricorderanno questa scena, che la nonna o il nonno aprivano il portafoglio per darti la famosa mancetta con i soldi ben piegati, e da lì spuntava una foglia di alloro. Una foglia di alloro che usavano come una sorta di talismano naturale. Ecco, secondo le tradizioni antiche, serve a fare in modo che il denaro non manchi. Protegge poi da spese improvvise, attira occasioni favorevoli, ma ci sono due regole importanti oltre ad avere questa foglia d'alloro lì tra i contanti, le carte, insomma, ripiegata ben bene da qualche parte. Uno, che il portafoglio sia ordinato, senza gli scontrini spiegazzati, senza cose inutili e vecchie. E poi la foglia va cambiata quando è troppo secca, quando inizia un po' a spezzarsi, va rinnovata. Poi c'è tutta una mitologia legata all'alloro, che da sempre è stato considerato una pianta sacra. Ad Apollo, nel mito raccontato da Ovidio, nell'antica Grecia le foglie venivano usate negli oracoli, per esempio, no? È tipico la corona d'alloro che si mette ai poeti, ai vincitori, ai generali. C'è tutto un simbolismo di buon auspicio legato all'alloro. Quindi le nonne tenevano nel portafoglio la foglia di alloro per aiutare l'economia domestica, cosa che io farò appena torno a casa. Andrò a cercare la foglia di alloro e me la piazzerò lì ben bene. Cosa avete voi nel vostro portafoglio di insolito? Potrei rispondervi soldi.

0: Amativo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Insomma, mi fate emozionare. Cosa avete di particolare nel portafoglio? Tra pochi i vostri messaggi. Intanto New Religion di Bebe Rexha.

0: Disco Radio con la hit di Hugo, si chiama Move into the Sun. Quindi, la cosa più particolare, strana, stravagante, insolita che avete nel portafoglio. Allora, questo messaggio mi piace perché è particolare. Pronti? Pronti? C'è qualcuno?
1: Ciao Olga, io nel portafoglio, nella parte del portamonete, un pezzettino di pirite perché attrae abbondanza e lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao, io ce l'ho al collo la pirite, che è un minerale dal colore dorato, diciamo così, che ha tante proprietà benefiche come tutti i cristalli, insomma, minerali. Questa attira la ricchezza e è uno scudo contro le energie negative, quindi wow, mica briscolini. Madonna! Sì,

0: Nicole con Get Busy su Disco Radio. Allora, nei portafogli teniamo di tutto e di più, cose particolari. Nella categoria documenti, foto di chi amiamo, Anna dice: guarda, ho oltre ai documenti miei di mio figlio che ha 9 anni, Lorenzo, tra l'altro oggi è il suo onomastico, Lorenzo, un bacione, augurissimi. Ho un suo bigliettino che ho scritto: mamma ti voglio bene. Si picchia. E poi ci sono tanti portafortuna presenti nei nostri
1: Buongiorno.
0: Portafogli.
1: Io nel portafoglio ho il quarto di dollaro del 1967, il mio anno di nascita. È il mio portafortuna. Ciao, vedo la crema.
0: Ci piace molto. E funziona come portafortuna, certo. Pochi secondi alle 11. La Lori ha una foto bellissima in bianco e nero dei suoi genitori da fidanzati. L'ha mandato anche la foto. Sì, effettivamente è meravigliosa. Che giovani, che giovani. Poi le foto di allora hanno, no, nella loro poca nitidezza, una poeticità incredibile. Tra le cose più belle che avete nel portafoglio, Noemi da Cuneo ha una vibrissa. Sapete cos'è una vibrissa? Una vibrissa è un pelo tattile, altrimenti chiamato un baffo. Cioè, ha un baffo del suo gatto. Ma sai che anche io non riesco a buttarli quando li trovo in giro per i gatti, per casa, i baffi dei miei amici. Li conservo, li conservo. La novità di Joel Corey si chiama

per novità, per accogliervi e per continuare il nostro viaggio di questa mattinata. Buongiorno, è un piacere essere dei vostri. Quindi le nonne, molte nonne tenevano nel portafoglio la foglia di alloro come simbolo di buon auspicio per la ricchezza, ma non solo. E invece un'ascoltatrice mi scrive: guarda, i miei nonni tenevano sempre i noccioli dei datteri messi nella carta stagnola, dicevano che era un portafortuna.

0: Disco radio, funky vaia, cioè, quindi cose insolite che avete nel portafoglio. Sembrerebbe spontaneo rispondere ai soldi, chi mai li vede. Comunque ragazzi, tra le cose più romantiche, secondo me la vibrista del gatto, cioè il baffo del gatto di Noemi, mi ha abbastanza così emozionato. E poi c'è questa che mi piace molto, e sono tante foto, abbiamo le foto ovviamente di persone che magari non sono più fisicamente con noi ma che tanto abbiamo amato. E poi cerchiamo una foto come questa.
1: Ciao Olga, sono Alessandra da Dairago. Ciao, io nel mio portafoglio ho una foto di Elisa True Crime. E niente, un bacione.
0: È tutto, io mi sono andata a vedere chi è perché non la conoscevo. Comunque è una si occupa, diciamo, di ha un podcast, fa dei video su tutto il mondo legato alla cronaca nera, ai misteri, a queste cose. Ma perché c'è una foto sua, questa cosa? Non capisco.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
11: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
13: Info 338 22 98 730 31 e comprooroDoro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Disco Radio!
0: Su Disco Radio, buona settimana, buon lunedì, buon viaggio con la dance storica, ritorna il nostro Rhythmic History. Wow, abbiamo scelto dal 1998 King of My Castle.

Khalid con Diving to Me, 11-20 minuti, cose particolari che avete nel portafoglio. Saluto chi ha foto, fotino ovviamente delle persone che più ama. Mattia da Cuneo scrive: guarda, nel portafoglio, nel portatessera, ho la foto di mia figlia. Tutte le mattine che devo prendere la tessera da inserire nel tachigrafo del camion e la sera che la tolgo, do un bacino alla mia principessa. Meraviglioso. Tiesto.

0: Disco Radio con Heaven, Bundabash, Eiffel 65, una bella hit che ci accompagna nei nostri viaggi mattinieri. Quindi cose strane, insolite, particolari che avete nel portafoglio. C'è tutto un mondo relativo a santi, santini, foto di saggi. Saluto Mattia da Cuneo che dice: guarda, io ho... Alberto dice che ha un dollaro americano, primo che ha avuto nei suoi viaggi, il primissimo che ha avuto nei suoi viaggi, e una figurina della Madonna che la nonna gli ha dato come santo protettore quando ha preso il motorino, che era praticamente un ragazzino, e da allora è sempre nel portafoglio con la patente. I nonni ritornano perché abbiamo visto come i nonni nel passato tenevano una foglia di alloro e lì nel portafoglio come simbolo di auspicio, appunto, e benessere.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Ben ritrovata Cinzia, buongiorno.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano ha arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. A bordo di un monopattino hanno strappato una collana d'oro dal collo di una donna a Torino, in manette un 22enne e un 24enne di nazionalità marocchina. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna, in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. Movida a Torino, in Borgo Rossini, 260 persone controllate dalla polizia, 2 arresti, 1 denuncia. La scomparsa a Torino di Livio Berruti, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, funerali in forma privata. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. È tutto per le news.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is drop and drop.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Andiamo al cinema tra poco a scoprire i film più visti nel weekend e quelli che ancora possono essere visti. Intanto Zed e John Bellion.

0: Disco Radio, Martin Garrix e The Sheeran, questa è Repeat It. From Disco to Disco abbiamo ascoltato quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Film più visti al cinema? Oh, un periodo d'oro, ragazzi, questo per i film, insomma. È quasi impossibile prenotare con qualche giorno solo d'anticipo alcuni dei colossal che sono attualmente nelle sale. Comunque, film più visti, al terzo posto un film horror appena uscito, Occum, che racconta la storia di un romanziere solitario che va in questa dispersa locanda nel cuore dell'Irlanda per disperdere le ceneri dei suoi genitori. Ma quello che doveva essere un viaggio di riflessione, di commemorazione, si trasforma in un'esperienza piuttosto inquietante. Il secondo film più visto non si è mosso da lì, dalla settimana precedente, veramente un record di incassi, è Odissea, film che dà un'interpretazione nuova e bellissima del famoso poema epico attribuito a Omero. Narra il lungo viaggio di Ulisse per tornare a Itaca dopo la guerra di Troia. È un adattamento cinematografico, quindi il regista ha una sua visione dell'opera, cosa che ha inevitabilmente suscitato applausi ma anche critiche. A me è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, anzi vorrei anche rivedermelo una seconda volta al cinema, perché i dialoghi sono molto belli, la fotografia, potrei cogliere cose che di fatto lì mi sono un po' persa. Altro film che sta che sta avendo un successo incredibile, ma si sapeva, è il nuovo di Spider-Man, Brand New Day. Tom Holland torna a lanciare queste ragnatele nell'iconica tuta del supereroe Marvel. È il quarto capitolo della saga che 10 anni fa fece innamorare lui e Zendaya, coprotagonista anche in questo film. Quindi questo qualche spunto per portarvi o riportarvi al cinema in questo agosto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Eccoci qua, buona settimana su Disco Radio. Torniamo a parlare di cose stravaganti, insolite, che abbiamo nel portafoglio. Intanto Felician con My System.

Diamond, Sad Story su Disco Radio. Buona settimana, buon lunedì, grazie per essere ovviamente dei nostri. Vi faccio gli auguri a chi porta questo bellissimo nome, che è Lorenzo o Lorenza, perché oggi ricorre proprio questo santo. Quindi se avete un parente, un amico, siete voi magari quella persona che porta questo nome, auguri, insomma, buon onomastico. È un po', si va un po' perdendosi questa cosa dell'onomastico, però fa sempre piacere, insomma, ricevere un messaggio. Intanto saluto chi ci ascolta anche da zone fresche tramite app dalla Valtellina. Abbiamo anche Max che è sintonizzato e mi scrive: guarda, solo per comunicare che ti ascoltiamo con 24 gradi con leggera brezza, mica male. Però Valtellina è molto grande, esattamente dove siete geolocalizzati in Valtellina.

Nice di Purple Disco Machine su Disco Radio. Jack Shears ritorna questa meravigliosa hit prodotta proprio dal DJ, musicista, produttore tedesco Purple Disco Machine, nome d'arte. Non è impronunciabile, il suo vero nome è Tino Piontek, però diciamo che Purple Disco Machine sa bene il fatto suo. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Inizia la nostra terza ora, questo vuol dire che ho il privilegio di potervi accompagnare anche in questa pausa pranzo. Grazie per essere dei nostri, io sono Olga, come sempre vi accompagno tutti i giorni della settimana per tre ore dalle 10 in poi con le nostre hit più ritmate della città, e ogni ora inizia con una novità musicale. Abbiamo Peggy Gou Aerostar con Woman.

disco radio è proprio questa. Buona settimana, buon lunedì, buona pausa pranzo. Poi Gigu, Eversar, Woman, saluto chi pranza con vista mare, magari il telefono messo lì vicino sul tavolo con la nostra musica che arriva in modo non invadente, ovviamente, per gli altri tavoli, perché non sarebbe giusto, però lì con un bel crodino davanti, pronti a ordinare una bella insalatona fresca con vista mare, una leggera brezza. Voglio immaginarvi così. Tutti quanti, tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo, intanto nel nostro viaggio anche Lil Nas X.

0: Mezzogiorno in 10 minuti, anche De Bausa con Magnetic nel nostro viaggio su Disco Radio. Buona settimana, ben ritrovati. Abbiamo già scelto il 2003, cioè tra poco andremo tutti quanti in quell'anno. Saluto chi è nato proprio magari nel 2003 o chi ancora non c'era nel 2003 su questa terra, ma era in avvicinamento, perché rivivremo una hit che tanti di noi già ballavano nel 2003.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8,500. 35 rate, 30.000 km.

0: Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
16: Disco Radio.
17: Eccoci, buona settimana anche dalla Dance Storica e da questo appuntamento che tutte le ore ritorna per farcene ascoltare una Rhythmic History. Gli Outcast dal 2003, c'è anche questa. Eia!

Flamenco paranoia, paranoia no, flamenco se volete sì, Samurai J, Mezzogiorno e 21 minuti che ritorna con la sua hit. Lui di fatto è italiano, è di Napoli, ha un nome d'arte che abbiamo detto tante volte, è molto curioso, che deriva da questo vecchio codino che aveva, gli amici dicevano gli assomiglia un po' a un samurai, quindi lui si è preso questa cosa, si chiama Gennaro, quindi J è un po' il diminutivo, spesso i nomi d'arte derivano da situazioni familiari, amicali e diminutivi del proprio vero nome. Black Eyed Peas.

0: Disco Radio, ritorno anche a Calvin Harris con Kasabian. Questa è Release the Pressure, Release the Pressure. L'invito della hit, che poi secondo me è qualcosa che possiamo fare anche nostro, è proprio quello di rilasciare un po' la pressione. Cioè a volte di respirare, fermarci, osservare quello che abbiamo davanti, quello che stiamo facendo, non lasciare che la mente ci rapisce costantemente nel futuro, nei problemi, nelle cose. No, siamo tutti rapiti da questa mente farneticante. Invece no, stare qui, respirare, vuol dire quello che stiamo facendo, esserci appieno anche nell'ascolto della musica. Tra poco 4 hit.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto sul Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Let's go! Da Megaworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Megaworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio e online. Megaworld.
0: Abbiamo scelto 4 hit nella vostra pausa pranzo. Sono energiche, partiamo con Axe.

0: Disco Radio, come Olga, abbiamo suonato From Disco to Disco fin qui, mezzogiorno e 43 minuti, siamo arrivati con la nostra musica, con noi ancora It's Like That. La notte di San Lorenzo si avvicina, è sempre attesa, è la notte delle stelle cadenti, possiamo portarci avanti con un rito che io non conoscevo, ma che scopro con voi proprio in questo istante. Cioè, possiamo realizzare i nostri desideri anche senza le stelle cadenti, ma con l'acqua di San Lorenzo. Qualcuno la conosce già? È un rito legato proprio alla prosperità, all'abbondanza, è molto molto semplice. Per preparare l'acqua di San Lorenzo serve praticamente un bicchiere o un recipiente, l'acqua e dei chicchi di riso crudi, quindi riso non cotto, e chicchi di riso. E poi vabbè, un posto all'aperto in cui poi devi lasciare sto recipiente. Ci sono tante versioni, vi do quella che mi piace di più che ho trovato. Quindi riempi il bicchiere d'acqua, riempi insomma il contenitore che hai. Prendi il chicco di riso e prima di immergerlo nell'acqua pensi al tuo desiderio, no? Pensa a questa cosa che desideri, ma la immagini già come se fosse già realizzata. Cioè, vuoi una casa, ti immagini in questa casa, che so, seduto sul divano mentre leggi, ti immagini in cucina mentre cucini. Visualizzi non solo quello che vuoi, ma anche i particolari, chi c'è con te, le sensazioni che hai, cioè come se stessi vivendo una sorta di sogno a occhi lucidi. Il chicco poi lo lasci cadere nel bicchiere, che lasci poi fuori all'aperto, insomma. Poi dopo questo puoi anche dire una sorta di ringraziamento, una frase, qualcosa che vuoi dire. Puoi fare anche più desideri, ovviamente utilizzare più chicchi. Secondo me è una cosa carina da fare, no? Anche in famiglia, con chi vi pare. Ognuno però ha il suo recipiente, ognuno con i suoi desideri, insomma, lì nella sua acqua. Questa sera l'acqua di San Lorenzo per realizzare i desideri. Poi magari domani vediamo un po' chi l'ha fatta. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. E tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Online sul sito che è superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Buon pranzo, buon appetito, buona pausa pranzo. Quindi l'acqua di San Lorenzo, una cosa carina questa da fare. Poi domani non desideri, vi chiedo se l'avete fatto o meno.

Disco Radio, Talk to You, another 54 Ultra, tra le nostre hit più ritmate della città. Allora, nata di San Lorenzo, vicinissima, tra l'altro avremo anche il picco di Persaidi proprio questa sera, però anche nei prossimi giorni, insomma, sono visibili. Abbiamo visto un ritro che io che amo riti, io che faccio di tutto e di più, ragazzi, a casa mia. Mi piace molto mantenere un po' questa tradizione legata alla natura. L'acqua di San Lorenzo è una cosa molto carina da fare. Bicchiere con l'acqua, prendi il chicco, prima di mettere il chicco nell'acqua esprimi il desiderio vivendolo, sentendolo, colorandolo con tutti quei dettagli meravigliosi, con le persone che ami vicino a te, insomma questa cosa qua, e poi metti il tuo chicco e poi fai magari un piccolo ringraziamento, non so, alla creazione. In Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: questi DJ, abbiamo B.O.B., abbiamo avuto anche Price Tag perché è finita, ma abbiamo il nostro Don. Ben ritrovato, buona settimana e buon lunedì.
1: Aspetti che ve lo cerco. Pronto, signor Cash, è arrivato, buongiorno.
0: Abbiamo
1: Nina.
0: Bisogno di lei, signor Cash, venga.
1: Mi creda che sono io che ho bisogno di voi oggi e di tutto il vostro amore.
0: Venga,
1: ciao,
0: venga pure in disabie, come si trova, venga in pigiama, in disabie.
1: L'hai detto?
0: Si dice in disabie anche a casa tua?
1: Certo, sono col perizoma, volevo dirtelo, okay. E basta, non c'è nient'altro. È arrivata Luna! Adesso io non so quanti gradi ci sono nel vostro forno milanese, ma nel forno romano in questo momento ci sono tipo 39.000 gradi.
0: Sì.
1: Una roba invivibile.
0: Siamo in questa emergenza che è partita più o meno 4 mesi fa, 3 mesi fa, e che sta continuando proprio avanti tutta. Ma detto questo, cosa mangia la Olga oggi a pranzo?
1: Esatto, facci sapere.
0: Ma ragazzi, un mix di vegetables, come dicono quelli che conoscono. Un mix di legumi e vegetali misti, verdura di stagione, cose così, molto easy.
1: So vegetables,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Non vi do grandi soddisfazioni, ma domani rimedio.
1: Sono, vabbè, comunque immagino che i vegetables siano buoni anche quando li mangi con Kai, che è Max McKenna.
0: Soprattutto quando li mangio con te.
1: E brava. Ciao vegetables.

Kaigo Max McCann, 4 minuti trascorsi dopo le 13 e Lune Donne il 10 agosto, stanotte, la notte delle stelle, ragazzi, delle stelle cadenti. Chissà quanti di voi si sono già organizzati, anzi, se vi siete organizzati per vederli, sono curioso di sapere come farete. Il numero è il 393-800-3000. E partiamo subito con i saluti. Voglio sapere quanti di voi sono ancora in città, perché le vacanze saranno fatte dopo questo periodo, e quanti le hanno già finite. Insomma, quota vacanza, ancora devi arrivare oppure ci siete già stati? Che ci siate già stati o meno, non intristitevi, anche perché la prossima si chiama Sad Girl di Bebe Rexha. Shy David Guetta.

0: e questa è il mia hit I Can't Wait.
1: Beh ragazzi,
0: in chiesa
1: mio fratellino Bob Sinclair con Keisha, I Can Wait in casa disco radio con lo zio Don Cash. I vostri saluti, buongiorno, chi è già in vacanza e chi ancora?
2: Buongiorno Don Cash. Salve. Un grande saluto da Ischitella del Gargano. Già in ferie, ciao.
1: Beh, quindi siete riusciti ad andare in ferie, che è una cosa meravigliosa. Adesso voglio sapere gli altri chi sono. Intanto voi chi siete?
2: Mi sono dimenticata di dire chi sono. Chi da sei? Ivona e Antonio, ciao.
1: Ivona e Antonio sono già in ferie. Se ancora tu questa fortuna non ce l'hai o ci sei già andato, dillo 393 800 3000.

0: 2022.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
6: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letto, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
9: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
10: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Disco Radio.
14: È tempo di musica, è tempo di ritornare indietro sulle ali della musica, quando la musica era mitica, fatta dai miti, tipo Crystal Waters, non so se vi ricordate, Gypsy Woman, non te la ricordi? E allora ascoltala.

0: Sweetest Emotion, sottotitolo The Motion, chiaramente. Joel Corry insieme a Ra, che riprendono una melodia a noi già nota. Allora sentiamo, ragazzi, quando si va in ferie. Ciao.
1: Buongiorno Don.
2: Salve. Non sono le due, ma siamo sempre in più di due.
0: Certo.
2: Quest'anno le ferie è un miraggio, ma ogni tanto nel weekend vado e mi faccio un assaggio. A respirare l'aria marina, la salsedine che cammina. Topi Disco Radio, Max Nalovara, grande Don.
0: Bravo, però sei sempre meglio. Però secondo me dovresti chiudere con qualcosa tipo Inara, perché se fai Top Disco Radio, Max da Novara, Top Disco Radio, la radio che impara, ciao Don, Max da Novara, così almeno anche il nome lo fai in rima. Questo è il mio cruccio, visto che lo fai ogni giorno. 393-800-3000 il numero per dirmi se siete già così fortunati da essere andati in vacanza o dovete ancora andarci, o magari come l'amica di prima siete adesso in vacanza. Innamorarsi è facile, it's so easy to fall in love.

0: posso dire Mito, posso dire pezzone, Gnas Barkley, Crazy. Io impazzisco, ragazzi, per questo pezzo, ma poi impazzisco. Allora, sentiamo e vediamo, siete già riusciti ad andare in ferie oppure ancora no? Vediamo, sentiamo una voce al 3938103000. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Ciao Brady.
1: Enea, il Camio Tauro.
0: Ciao Enea.
1: Come fare a non ricordare questa meraviglia di Rhythmic History?
0: Quella che abbiamo sentito prima.
1: Di Gypsy Girl.
0: Da-da-ring,
1: che da-da-ring. Praticamente ogni volta che la sento mi ricorda anche un grande autore di canzoni trash, ovvero
0: Leone.
1: Leone di Lerna.
0: Già.
1: Ciao Don, buon lavoro.
0: Grazie
1: di
0: averlo. Allora, Fabio Sharon da Saronno, ultimi preparativi. Mercoledì si parte, Lignano Sabbiodoro, e poi si torna e si vola a Euro Disney. Che bello! Progetti per le vacanze, siete già andati in ferie e dovete ancora andarci. A quale delle due squadre appartenete? Comunque, numero magico, palindromo uguale da ambo i lati, sono le 13:31.

0: Just a Little, Just ASMR, per in chiusura delle 4 senza interruzione. Devo dire, brano la cui melodia la conosciamo già dagli anni 80, che ci tiene compagnia. Ma anche questa versione remix a me piace, mi piace particolarmente, quindi complimenti a Justy. Allora, benvenuti Justy, se mai Mario, qualcuno ha detto Justy. Benvenuti, benvenute nella favela del pranzo, con Don Cash, ragazzi, il villaggio turistico. Oggi è il 10 agosto, stanotte è la notte delle stelle, stelle chiaramente incontrastate della nostra vita, siete voi Disco Radio Lovers. Ma vi ho chiesto quando è che si andrà in vacanza. Allora, partiamo subito così. Un abbraccio da Lorenzo. Lorenzo dice: io ho scelto di andare in Sicilia per le vacanze, ma poi alla fine mi trasferirò in provincia di Palermo. Ti stai trasferendo a Palermo, così? Pane panel. Però prima di salutarvi vi dico che Disco Radio sarà sempre con me, perché anche se dovessi trasferirmi lì, utilizzerei l'applicazione gratuita. Bravo il nostro cugino Lorenzo!
1: Don Cash, volevo Salve. Chiederti un favore di salutare il mio amico Matteo Maiorano, che sta a Foce Varano.
0: Hai fatto tu? Ciao Matteo Maiorano di Foce Varano! Ciao Don, Fabio e Sharon, ultimi preparativi, perché mercoledì si va a Lignano Sabbiadoro, poi si volerà a Euro Disney.
2: Ciao Don!
0: Salve!
2: E Camio Tauro!
0: Ciao bene, il nostro amico Camio Tauro, benvenuto con noi nella family. E ancora Francesca dice: Don, quota ferie, ti vorrei dire che sono state belle, ma non sono state delle belle ferie. Siamo partiti, le vacanze non sono andate benissimo, alla fine appena ci siamo riusciti ad ambientare era già arrivato l'ultimo giorno, siamo rientrati proprio venerdì e adesso abbiamo tanta saudage. Saudage mi fa capire che magari siete andati in posti caldi tipo il Brasile. Ma si può andare in posti caldi quando c'è già così caldo? No, chiedo per un amico.
3: E adesso è arrivato il Doc, wow, wow. E adesso è arrivato il Doc, wow, wow.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Subito tempi migliori, quelli che aspettano i nostri amici che aspettano le ferie. E tempi migliori, il titolo della prossima di Ramen Schultz, Bad Times.

0: ecco come mi sento. This is what it feels like. Che bel pezzo, ragazzi. Armin Van Buuren insieme a Trevor Guthrie. Questo è uno scioglilingue praticamente da disannunciare. Benvenuti nella family Disco Radio Lovers insieme a Don Cash. Ed ecco come mi sento quando sto con voi. Mi sento bene anche alle...
1: No, neanche un cielo, sono le due, le due.
0: Le due, due, due.
1: Le due, due,
2: due. E adesso è arrivato il doctor.
0: Mancano 8 secondi alle 2:22. Non è vero per niente, sono arrivati adesso, spacchiamo il secondo. Sono le 14:00, se volete essere fiscali con mio fratello che è un militare. E sono le 14:00, comunello. Oppure sono le 2:22 se siete membri della nostra family. Anyway, benvenuti in famiglia con Disco Radio e Don Cash. Stavamo aspettando proprio te. Dici dove sei, dove porti il nostro sound. E se sei già andato in ferie, oppure ancora devi andarci. Oppure come noi, anche quest'anno le ferie l'anno prossimo.

0: Swedish House Mafia, Lickily Happiness is so sad. 4 minuti trascorsi dopo le 2:22. La family del pranzo che continua a riunirsi.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: Siamo io e Alfredo.
0: Dica.
1: Sì, siamo in galleria.
0: Sì, in galleria.
1: Qua a Marzianico. Ma secondo te sono le due? Le due? Le due, due, due. Vai, Don Cash.
0: Facciamo così. Allora, intanto tu sei in galleria, quindi sei lontano dal sole, e questa è una cosa buona. Mi raccomando, soprattutto adesso, alle 2:22 in avanti, che arrivano le ore più calde, proteggetevi dal caldo, proteggete i vostri animali a quattro zampe, non portate i cani a spasso, ragazzi, perché la pavimentazione arriva a 70, 80, 90 gradi, quindi è praticamente un supplizio portarli a spasso in queste ore. Correte lontani dal sole come Dracula. You run from sunlight, Dracula. Che è proprio quello che dice Tim Impala, Genie e Boys Noise, nella prossima canzone.

0: NSA, Nicki Minaj, Kiss the Stranger, 11 minuti dopo le 14, benvenuti nella family del pranzo. Siete già riusciti ad andare in vacanza? Ancora non avete avuto la fortuna di andarci? Siete in questo momento in vacanza o ci dovete andare? Perché come l'amica di prima che ci va il primo settembre, comunque ragazzi, ci sono popolazioni che fanno le vacanze differentemente, sia per lavoro sia per scelta, perché chi, ad esempio come la nostra amica Ornella, dice: "Don, io detesto il caldo, preferisco lavorare e mantenermi in città in modo da stare in posti con l'aria condizionata e poi a settembre, quando riparte il freddo, mi faccio la mia escursione e me ne vado sulle Dolomiti." Hai capito? Quanto sei dolomitica, sorella?
1: E adesso è arrivato il doc.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731 e compro

0: orodoro.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: È tempo, ragazzi, è tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Anche se vi trovaste, che ne so, in piscina, a bordo mare, a bordo lago, voi tranquilli, cinture allacciate, perché torniamo indietro nel tempo sugli ali della musica al 99. I Web con Love in Times. Rhythmic.

0: Chucky, la versione remix fatta da David Guetta, Just the Way You Are. Lunedì Don, 10 agosto, non so come dirvelo, ma sono ritornate, perché a volte ritornano le ferie.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Dopo aver fatto 2 settimane in Giappone.
0: Sei stato in Giappone?
1: Faccio 2 settimane in Puglia.
0: Oh, allora come non accontentarsi? Dal Giappone alla Puglia il passo è un attimo. E poi?
1: E poi sono le due.
0: È vero.
1: Ciao da Cosimo.
0: Grande Cosimo, sono le 14:22 secondi. Once again, mai più di così, le 2:22. E allora andiamo col fischio o senza? Nel senso, col whistle o senza? Perché il prossimo brano si chiama proprio così, Florida. Andiamo in Florida, anzi in Florida, con Whistle Baby dal 2012.

0: Dawn, sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Esattamente lui, Medusa, insieme a Khaled, Weekend, 14.30, è lunedì ma a noi sembra un weekend. E allora diteci dove siete, cosa state facendo e quando ve ne andrete in vacanza. Ciao Dawn, peccato, io sono a casa, troppe spese per il figlio e la scuola, Stefano da Cermenate, quindi quest'anno noi le vacanze le vediamo l'anno prossimo. Anche noi, come l'amico Lorenzo di cui hai parlato prima, ce ne andiamo in Sicilia, stiamo per partire, si parte proprio oggi pomeriggio. Ciao da parte di Marion, bello il nome Marion, mi piace tantissimo, con tutta la famiglia, compresi i pelosetti, bravi. E mi raccomando, visto che molti adesso andranno in ferie o li troverete, se trovate qualcuno portatevelo e non abbandonate, perché gli animali non si abbandonano, il loro nome lo dice, l'anima è lì, la loro è la nostra.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready
1: for this? E ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione mentre mi raccontate le vostre ferie o se siete ancora in città al 393 800 3000. Arrivano gli One Republic, Alessio. Disco Radio.

E dire che la balbuzia lui la curò imparando a fare lo scat. Parliamo di Scatman John, secondo capitolo al Festival Bar con la sua Scatman World. Anzi, scavedabedidobarabè!

0: prima anche Chica Leaf su Disco Radio, Rihanna con Don't Stop the Music, e in apertura adesso gli War Republic con In Your Eyes. Benvenuti nella family Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Si va in ferie, siete già in ferie, dovete ancora andare in ferie, insomma la parola di oggi è ferie per le persone, ferie.
1: Ciao Don Cash e Disco Radio.
0: Ciao
1: Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio.
1: Giuro che mi siete mancati tantissimo.
0: Quindi sei ritornato dalle ferie, immagino. Te ne sei andato in ferie dove?
1: Sto rientrando oggi dopo 3 settimane di vacanza.
0: Dove sei stato?
1: Don Cash, ti voglio bene. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Non sapremo mai dove è andato il nostro amico Demetrio, però l'amore quello c'è, quello è indiscusso. Ancora ciao Don, sono Flavius da Asti. Siamo appena partiti in viaggio diretti da Milano verso la Romania. Andiamo a trovare i miei nonni. Ciao a tutti. Ciao a te, buon viaggio. Ciao, sono Tiziana, vi scrivo dalla provincia di Novara. Sono in macchina con i miei figli, il cane in montagna. Vorrei salutare mio marito Gabriele, che invece sta a casa perché lui lavora. Baci. Allora baci a chi si fa le vacanze separate. Bacioni per Gabriele, che è brutto andare a lavoro, però devo dire anche quando torni a casa e non ci sono moglie e figli, tutto sommato si potrà godere un po' di relax questo santuomo che non solo lavora in una città infuocata. Magari quando torna stasera un attimino di relax se lo merita. Tiziana, tu invece goditi la montagna, il fresco, il cane e i figli, che sono la cosa più bella del mondo, quindi l'amore è tutto intorno a te. E ancora ciao, sono Piero, mi piacerebbe che metteste One Beat Heart di Johnny, la dedico a mia madre perché le voglio un mondo di bene. Allora buona, adesso la canzone la andiamo a cercare. Però tra tutte le canzoni di Disco Radio e le canzoni da dedicare alla mamma, secondo me le puoi dedicare tutte, perché viva la mamma sempre, 365 giorni all'anno, anche con questo caldo. Un bacione alla mia mamma che se ne sta in Sicilia sdraiata al sole ad abbronzarsi a mare. E il lunedì devo dire che per chi ha le cabine o comunque chi va a mare, il lunedì è il giorno più bello perché c'è meno gente, la gente va al lavoro, magari non in questi giorni che sono tutti in ferie, però di norma durante l'estate il lunedì, il martedì secondo me sono i giorni più belli per andarsene a mare. Benvenuti nella family con Disco Radio Don Cash, fateci sapere dove siete, cosa state facendo e quando si va in ferie e anche da quanto tempo ballate con noi. Per tutti il numero è il 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Chi balla con Disco Radio Don Cash, chi è in ferie e chi ancora non ci è andato, si fa sentire al 393 800 3000. E noi voliamo all'isola di Ibiza con chi la comanda quest'anno, Gordo, con la sua Loco Loco.

sono arrivate le 15. Eh sì, Disco Radio Lovers, allora buone le donne, sono le 15, quindi terza ora che trascorriamo insieme, Disco Radio Lovers e Don Cash. La family del pranzo si trasforma ufficialmente nel Don't Stop the Party. Oggi è il 10 agosto e anche la notte delle stelle, San Lorenzo, quindi auguri a tutti i Lorenzo del mondo e auguri a chi vedrà le stelle cadenti questa sera. Agosto è arrivato con il suo caldo e noi arriviamo con le speranze. Infatti, mentre mi raccontate dove ci portate in vacanza al 393-800-3000, la novità è firmata Joel Corry e si chiama Whisper.

0: James Hype can be mine in casa discoradio con lo zio Don Cash. Chi balla con noi? Chi festeggia? Chi è in ferie?
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Don Cash, Don Giacomo. Ciao, allora, Giacomo. Le mie ferie iniziano.
0: Quando?
1: Ah no, sono già finite.
0: È finito.
1: Buona vacanza a tutti. Ciao.
0: A tutti quelli che lo fanno. Ciao agli amici che sono in Normandia in questo momento, ci ascoltano con l'applicazione gratuita. Adele Paolo. Buongiorno Gioia. Buongiorno Francesco. Buongiorno Italia. Buongiorno Maria. Su Disco Radio c'è la mia mania. Questa è la Family con Don Cash. Benvenuti. Disco Radio.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 703. E comprorodoro.it.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
11: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. 19 anni, fare il singolo che batte Michael Jackson, Madonna e tutti gli altri hit maker e poi decidere di smettere di fare musica perché già hai fatto tutto quello che dovevi. È successo al duo, i producer francesi, si chiamano Imojo, si chiamavano perché non operano più con questo nome, e la canzone unica e sola che rimarrà per l'eternità è questa, Lady in Me Tonight.

0: Buon lunedì, donna. Chi balla con lo zio? Lo dice.
1: Ciao Don, ciao. Sono al lavoro, guido il muletto, ogni bancale un buco perfetto.
0: Allora,
1: vi ascolto da quando vi ho trovato. Mi ricordo che l'euro ancora non l'avevano inventato. Top disco radio, Max Novara.
0: Max, vieni in freestyle, mi hai detto che ci ascolti circa dal 1998-99.
2: Ciao Don, ciao. Saluti da Emanuele.
3: Elisa.
2: Ciao. Da Morgos in Grecia, siamo in vacanza e devi dirvi lunga vita è qui. Sole, whisky e sample position.
0: In pole position. Ciao. Devi aggiungere disco radio. Tac. Ma non ti preoccupare. Arrivano gli Swedish. Don't you worry, child.

0: di ritorno dalla Grecia, dove ci hanno portato gli amici prima, che si ascoltano tramite l'applicazione gratuita. Le note di Beautiful, Anima e Joji in casa Disco Radio con Don Cash. E tu dove sei? Ciao.
1: Ciao, io ascolto Disco Radio da 30 anni.
0: 30 anni.
1: E sempre migliori. Ciao, Giulia da Milano.
0: Grazie, un bacio a te Giulia da Milano. Grazie. E lasciatemi salutare Edoardo che ci ascolta da Torino. Le vostre voci fra un attimo, ma intanto c'è la musica e prima anche le news.

0: ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Buon pomeriggio alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Rientrati i disagi all'aeroporto di Linate dopo che questa mattina un mezzo di una società di Endring ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra, causando qualche ritardo operativo e il dirottamento di due voli in arrivo a Orio e a Malpensa. Non ci sono stati fortunatamente feriti. L'ex presidente di Finpiemonte Gatti è stato prosciolto dall'accusa di truffa aggravata, ma la Cassazione ha confermato la sanzione di 36.000 euro di Banca Italia per la gestione di 6 milioni di euro. La cronaca: una ballerina 25enne di un nightclub di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora all'alba di lunedì 10 agosto. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Lo sport: con gli europei di atletica si è infortunato al primo salto e è stato costretto al ritiro l'azzurro Mattia Furlani. Ancora problemi alla coscia destra per l'atleta 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Disco Radio Parma!
1: Partono dal binario 1 in Disco Radio con lo zio Don Cash, 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi raccontate dove siete, cosa fate, se ci state già portando in vacanza. Baby goddamn, lascia solo che ti spogli come fanno le boy band. Facciamoci un bel giretto con il brano di Taranai, firmato il remix di Socievole Adam Wolf. Party!